fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.